Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro di me.